canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.
1: In un tango stringimi donna con un amore, come negata insieme non balleremo più. Voglio negare in fondo di questo licore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannato.

0: RCC, partout dans le monde, sur www.radiocalvi.fr.
1: Io la voglio, penso a te. Torna a casa e penso a te.